0: Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
1: Noi ti ringraziamo per un tempo come questo. Preghiamo per l'Europa, preghiamo specialmente per l'Italia e per il Papa. Padre, preghiamo che questo Vangelo possa raggiungere a tutti gli europei, perché è il loro tempo. Padre, ti ringraziamo nel nome potente di Gesù, è la salvezza dell'Europa. E le forze delle tenebre li allontaniamo nel nome potente di Gesù. E che molti europei, italiani, cinesi, ricevano la fame di conoscerti e la fame di diffondere la parola del nostro uomo di Dio, Reverend Cristo Oyakhilome. Padre, grazie per tutta l'Europa che sarà salvata. Grazie per la salvezza per la Cina. E grazie per la salvezza e la protezione del nostro Papa e tutta la Chiesa Cattolica e dell'unione del corpo di Cristo in Europa. Nel nome potente di Gesù. Amen.
0: Alleluia. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
2: Thank you, Heavenly Father. Thank you, Heavenly Father. Thank you because your word is true. Father, we thank you. We thank you. We thank you for today. We thank you for what you've done. We thank you for our Father and our Pastor. And Lord, thank you for the opportunity to pray for the nations and speak into the nations of the earth. The Bible says the earth is the Lord and the fullness thereof. Our God is the governor of the whole universe. The whole world belongs to you, O God. We're declaring from coast to coast, nation